0: e ci sa giù e ci sa giù
1: your grace is sufficient
0: e ci sa giù tula ko wansi kuntebe yo katono ngoli mukusinza
1: in the same way
0: ogambe ki sacho chinji
1: because his grace is sufficient
0: e ci sa giù chinji
1: your grace is sufficient
0: e ci sa giù chinji
1: your grace is sufficient
0: e ci sa giù
1: is sufficient
0: e ci sa giù chinji
1: is enough your grace too much.
0: Worship you. Worship you.
1: Tukusiza.
0: Worship you, Lord.
1: Tukusiza.
0: Worship you, Lord.
1: Tukusiza.
0: Give you praise.
1: Tukusiza.
0: Give you praise.
1: Tukuamatenda.
0: Lift your name on high.
1: Tukuamatenda.
0: Blessed be. Blessed be your name.
1: Tukusiza.
0: Tukusiza.
1: Tukusiza.